che dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri.

aveva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia.

aperta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde, da un fischio la cagna e compare la lepre.